0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

questo fumo che copre la gente e tutto il suo rumore. Ho sentito dire che una volta un saggio disse nulla.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prevenzione di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la rifurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di car turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale conclude L'encomio ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

sono le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: qua pronti con tutte le mattine a Radio Formia alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con l'Estero Oroscopo. Siamo giunti a lunedì 3 agosto 2026 alla chiesa ricorda San Sprenato di Napoli, San Martino Eremita. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che in anticipo per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa questa decca di Gustavo. Siamo pronti alla lettura dei 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. La vostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendete e spandete a coccole e dichiarazioni, mentre con gli acquisti andateci un po' piano. Dall'Ariete al Toro, un vorticoso giro di danza con Luna in Leone che attende la vostra tranquillità. Occhio alle tentazioni dello shopping, le riserve piangono, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, giorno da attraversare con grinta e ottimismo, fonte di ricarica di amici che tendono una corda per uscire dalla palude e della quotidianità. Sfifferi malandrini consigliano attenzione. Dai Gemelli al Cancro, buono il livello di energia e di efficienza, ma l'amore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Dal Cancro al Leone, qualche fibrillazione la coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari o ai parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva. Scacciate i fantasmi interiori e divertitevi. Da Leone alla Vergine, il cuore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse, le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre. Bilancia, con il favore della Bianca Signora in Leone, immagini di successo sociale risultano tangibili, discuterete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Scorpione, l'umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura, ora più che mai avete bisogno dell'affetto, della stima e del conforto degli altri. Sagittario, con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e carriera siete in una botte di ferro. Capricorno, mantenete mentalmente flessibile invece di rigidirvi sulle vostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo completamente. Acquario, con il prossimo partner in testa, non intestarditevi su questioni di poco conto. Badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Concludiamo la scuola di oggi di Pesci. Tante le questioni a cui riflettere con calma, mettendo da parte sentimenti di rivalsa, reazioni emotive, scatti di nervi che non aiutano affatto. Bene, tutto anche questo lunedì 3 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Estero Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Sprenato di Napoli, San Martino Eremita, il sole già è sorto alle 6.08, tramonterà alle 20.50, la luna piena si leverà alle 22.42, galera domani mattina alle 11.18. Noi diamo gli auguri a Martin Sheen con 86 anni, a Paolo Bertolucci con 75 anni, a Skin che compie 59 anni. Ma che data da ricordare, 1778 viene inaugurato il Teatro della Scala di Milano con la rappresentazione dell'opera Europa riconosciuta di Salieri. La frase del giorno: chissà dove si trova il nido e coglie le uova. Ricordo che la luna nuova ci sarà questa sera alle 17.58. Mentre i pensieri di questa mattina sono: solo Dio può consolare, tutto il resto è un tribolare. Per un agosto umido non fu mai carestia. Chi è più alto è bersaglio di tutti. A ancora buongiorno, buon lavoro, solo e tutto per questo lunedì 3 agosto 2020 sera di Aforia, l'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, buon inizio di questo mese, ci siamo appena al terzo giorno. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere appartirebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale, inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro. 3 euro invece, quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
0: Radio Formia, informa.
5: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:36.
1: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con 3 caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri. Per furto aggravato, in particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale, inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. a partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
4: Radio Formia informa.
3: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Formi alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'Est Oroscopo. Siamo giunti a lunedì 3 agosto 2026, alla chiesa ricorda San Sprenato di Napoli, San Martino Eremita. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che in anticipo per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa questa decca di Gustavo. Siamo pronti alla lettura dei 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. La vostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendete e spandete a coccole e dichiarazioni, mentre con gli acquisti andateci un po' piano. Dall'Ariete al Toro, un vorticoso giro di danza con Luna in Leone che attende la vostra tranquillità. Occhio alle tentazioni dello shopping, le riserve piangono, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, giorno da attraversare con grinta e ottimismo, fonte di ricarica di amici che tendono una corda per uscire dalla palude e della quotidianità. Sfifferi, malandrini consigliano attenzione. Dai Gemelli al Cancro, buono il livello di energia e di efficienza, ma l'amore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Dal Cancro al Leone, qualche fibrillazione la coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari o ai parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva. Scacciate i fantasmi interiori e divertitevi. Da Leone alla Vergine, il cuore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse, le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre. Bilancia, con il favore della Bianca Signora in Leone, immagini di successo sociale risultano tangibili, discuterete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Scorpione, l'umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura, ora più che mai avete bisogno dell'affetto, della stima e del conforto degli altri. Sagittario, con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e carriera siete in una botte di ferro. Capricorno, mantenete mentalmente flessibile invece di rigidivi sulle vostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo completamento. Acquario, con il prossimo partner in testa, non intestarditevi su questioni di poco conto. Badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Concludiamo la scuola di oggi di Pesci. Tante le questioni a cui riflettere con calma, mettendo da parte sentimenti di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non aiutano affatto. Bene, tutto anche questo lunedì 3 agosto 2026 Radio Formi, all'appuntamento con l'Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Sprenato di Napoli, San Martino Eremita, il sole è sorto alle 6.08, tramonterà alle 20.50, la luna piena si leverà alle 22.42, galera domani mattina alle 11.18. Noi diamo gli auguri a Martin Sheen con 86 anni, a Paolo Bertolucci con 75 anni, a Skin che compie 59 anni. Qualche data da ricordare: 1778 viene inaugurato il Teatro della Scala di Milano con la rappresentazione dell'opera Europa riconosciuta di Salieri. Frase del giorno: chissà dove si trova il nido, raccoglie le uova. Ricordo che la luna nuova ci sarà questa sera alle 17.58, mentre i pensieri di questa mattina sono: solo Dio può consolare, tutto il resto è un tribolare. Per un agosto umido non fu mai carestia, chi è più alto è bersaglio di tutti.
Ancora buongiorno, buon lavoro, solo di tutto per questo lunedì 3 agosto 2026, Radio Folmi, all'appuntamento con le Orosco. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, buon inizio di questo mese, ci siamo appena al terzo giorno. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo qua dalla parte tecnica, la regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada Roma-Napoli per incidente traffico rallentato con code tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. A Ceccano si rallenta sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta in prossimità dell'incrocio con la circonvallazione Aldo Moro nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, ad Aprilia, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra via Apriliana e via Nettunense direzione Latina, con ripercussioni in senso contrario per curiosi. In via Nettunense rallentamenti e code tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prevenzione di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento

donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti a Renile Libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre alla Renauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterrebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società Irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario: un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Christian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del
cinema documentario hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861,

0: con l'identità profonda del borgo di Elena fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata, Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del Seicento napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
1: Radio Formia, informa.
0: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Imparare i valori di una corretta alimentazione. Oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione. La scorsa notte a Formia, per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri. Per furto aggravato, in particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la rifurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La Capitaneria di Porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti di spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterrebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, e gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di car turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato, inoltre, l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
4: Radio Formia informa.
3: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada Roma-Napoli per incidente traffico rallentato con code tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. A Ceccano si rallenta sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta in prossimità dell'incrocio con la circonvallazione Aldo Moro nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, ad Aprilia, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra via Apriliana e via Nettunense direzione Latina, con ripercussioni in senso contrario per curiosi. In via Nettunense rallentamenti e code tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

anch'io. Apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

Ristorante La Villetta, assieme a riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione di

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prevenzione di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La Capitaneria di Porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere appartirebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato, inoltre, universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: Non è per niente divertente

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prevenzione di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione. La scorsa notte a Formia, per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. anni per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato, inoltre, universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali. L'Arena Vitruvio di Formia ospiterà questa sera alle 21 Stani Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare, una serata dedicata alle sonorità e alle tradizioni del Sud Italia. Nato nel 2004 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, il gruppo è impegnato nella valorizzazione dell'antica tradizione della battaglia di Pastellessa e della musica popolare meridionale. Hanno trasformato botti, tini e falci in originali strumenti a percussione, accompagnando canti della tradizione contadina, brani del 600 napoletano, composizioni classiche rivisitate e pezzi più moderni. Sono apparsi nel film Napoli Velata di Fersan Özpetek.
4: Radio Formia informa.
3: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con griffe pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro. 3 euro invece, quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. a partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali.
6: Radio Formia informa. Sport.
5: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Però boh, meglio di no.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. A Borgo Piave si rallenta su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini code all'altezza dell'intersezione con la via Appia verso quest'ultima. Ci spostiamo a Frosinone, code su via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta. Proseguendo, code all'altezza dell'autostrada A1 verso il centro. E sulla via Perfiuggi, code tra Madonna della Neve e la rotatoria di Brunella verso quest'ultima. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Per tutti i dettagli su questa e altre notizie, sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione...

0: diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il Dehors del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri. Per furto aggravato, in particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la refurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La Capitaneria di Porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre all'Arenauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterrebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, e gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore, e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario, hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine, come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre l'universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. A Borgo Piave si rallenta su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini code all'altezza dell'intersezione con la via Appia verso quest'ultima. Ci spostiamo a Frosinone, code su via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta. Proseguendo, code all'altezza dell'autostrada A1 verso il centro. E sulla via Perfiuggi code tra Madonna della Neve e la rotatoria di Brunella verso quest'ultima. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, fino all'11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Per tutti i dettagli su questa e altre notizie, sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: in fretta.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Per 6 attività commerciali, bar, ristoranti e macellerie dell'isola di Ponza è stata decretata, dopo un sopralluogo nel weekend dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, la sospensione temporanea dell'attività per la cattiva conservazione dei prodotti e la mancanza di requisiti igienico-sanitari. In più sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. In particolare, per un bar e un ristorante dell'isola, la sospensione è stata disposta dai NAS per analizzare, in base alle norme più recenti, le cisterne d'acqua potabile presenti nell'esercizio commerciale. L'attenzione dei militari è stata rivolta in generale alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. I controlli effettuati nel weekend sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno registrato l'impiego congiunto dei carabinieri delle stazioni delle due isole, i militari del NAS e quelli del battello in dotazione alla stazione di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane che lungo il litorale, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un consistente aumento dei flussi turistici nelle due isole pontine. L'obiettivo è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori, incrementando la presenza delle pattuglie nei principali luoghi di aggregazione, nei centri storici, nelle aree interessate dalla movida e lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di verificare complessivamente 11 veicoli, identificare 184 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllare 3 natanti sui quali sono state identificate 6 persone. Contestualmente sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirata una patente di guida, ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Momenti di apprensione la scorsa notte a Formia per uno scooter che si è schiantato per una manovra errata contro il The Horse del Bar Tirreno nella centralissima via Vitruvio. È accaduto a 00:30. Lo scooter, guidato da un giovane del luogo, ha sbandato, forse per evitare l'impatto con un'auto, invadendo l'area esterna del bar, travolgendo tavolini e sedie e mandando in frantumi i ripiani in vetro degli stessi tavolini, con schegge sparse sul marciapiede. Per fortuna è stato evitato il dramma, non essendo presenti al momento dell'incidente clienti in quell'area del bar, uno dei principali punti di ritrovo della città. Lo scooterista è rimasto fortunatamente indenne, mentre il suo mezzo è risultato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti poco dopo sul posto, dove si è radunata una piccola folla, gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'accertamento delle responsabilità. L'area è stata messa in sicurezza. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno notificato ad un cittadino bengalese di 28 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia, il provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Fondi per la durata di 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina su richiesta della stessa tenenza dei carabinieri. Il provvedimento trae origine dall'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il giovane bengalese era stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza dei carabinieri per furto aggravato. In particolare, si era introdotto su un'auto in sosta asportando un borsello contenente apparecchiature elettroniche. I carabinieri, dopo averlo arrestato, hanno anche recuperato la rifurtiva restituita alla donna proprietaria della vettura. Proseguono i controlli della Guardia Costiera sul lungomare di Sant'Agostino a Gaeta contro il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni. Sono stati liberati nei giorni scorsi lunghi tratti arenile libero, dove i concessionari delle autorizzazioni a gestire le cosiddette spiagge libere attrezzate avevano installato ombrelloni alla stregua di quanto avviene negli stabilimenti balneari a struttura fissa. La cabina di porto, già dal giugno scorso, ha potenziato i controlli per consentire una maggiore fruizione delle spiagge libere, dove il posizionamento degli ombrelloni e delle sdraio può avvenire soltanto su richiesta dell'utente e accanto agli ombrelloni privati, quindi senza occupare spazi preordinari. I controlli sono anche il frutto di sollecitazioni elevate dalle associazioni dei consumatori e in considerazione del fatto che i tratti spiaggia libera lungo il litorale di Gaeta sono ridotti al minimo, soprattutto su alcune delle spiagge più frequentate, tra cui proprio quella di Sant'Agostino, oltre alla Renauta e all'Ariana. Ha rischiato di avere maggiori conseguenze il crollo di una parete di un rudere ubicato nella frazione minturnese di Pulcherini. L'episodio ha visto protagonista un mezzo della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio minturnese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la parte esterna del rudere in via Avini ha ceduto mentre transitava il mezzo della ditta del prete che stava raccogliendo i rifiuti con il sistema del porta a porta. Il conducente del mezzo, udito il rumore causato dall'impatto del materiale caduto sulla fiancata del mezzo, ha avuto la prontezza di bloccare il veicolo uscendo dall'abitacolo. La pattuglia della polizia locale di Minturno ha poi effettuato i rilievi del caso e saranno adottati con molta probabilità provvedimenti come l'accesso alla via che si trova accanto alla piazzetta dedicata a Don Oliviero Gionco nel centro storico di Pulcherini. Il rudere apparterebbe ad una società con sede a Roma che l'avrebbe acquistata da un privato. È stata affidata in via sperimentale fino al prossimo febbraio la gestione del Castello Ducale di Minturno, sede del Museo Multimediale inaugurato nei giorni scorsi. È la Culturatela HPA di Serino, centro in provincia di Avellino, che gestirà il servizio, unica società che ha risposto all'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale di Minturno. La stessa società Irpina, come da contratto, si occuperà di gestire l'organizzazione e la gestione operativa del servizio, la biglietteria, il bookshop e il controllo degli accessi, l'accoglienza, le visite guidate, la didattica e l'assistenza tecnica, oltre alla gestione e al supporto di eventi, mostre, conferenze, formazione personale e sicurezza. È stato stabilito anche il tariffario, un biglietto intero costa 5 euro, 3 euro invece quello ridotto per studenti fino a 25 anni, over 65, convenzionati, under 18 e disabili con accompagnatore e 10 euro per famiglie fino a 4 persone per nucleo, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati o iscritti all'albo professionale, 40 euro per un gruppo fino a 20 persone, 150 euro per visite guidate per un gruppo composto massimo di 20 persone, 5 o 12 euro a partecipante di laboratori didattici. Sono previste anche altre agevolazioni con ingresso gratuito la prima domenica del mese o in occasioni di iniziative particolari, riduzioni per residenti, soci di associazioni o possessori di card turistiche e biglietti cumulativi con altri musei o attrazioni del territorio. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito durante un breve incontro presso il comune di Gaeta un encomio speciale a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente per aver saputo narrare, come recita lo stesso encomio, con straordinaria sensibilità artistica, profondo rigore storico e instancabile passione civile, l'anima più autentica, la millenaria storia e l'infinito patrimonio culturale, artistico e naturalistico della città di Gaeta e del suo golfo. A partire dal 2010, anno di nascita di questo straordinario sodalizio creativo, si legge nell'encomio, i tre hanno percorso le vie della nostra città, spinti dall'unico nobile desiderio di svelarne e custodirne la memoria. Hanno saputo fondere in un'armonia perfetta la forza espressiva e poetica delle immagini di Cosmo Di Mille, il calore suggestivo e avvolgente della voce narrante di Maurizio Rata e la colta e raffinata cura dei testi e delle musiche di Salvatore Valente. Attraverso il linguaggio immediato, moderno e potente del cinema documentario hanno saputo tradurre la storia in emozione viva, offrendo in dono alla comunità, in particolar modo alle giovani generazioni, una chiave di accesso diretta e affascinante alla conoscenza delle proprie radici. Il loro prezioso cammino autorale, conclude l'encomio, ha saputo spaziare dalla ricostruzione epica delle vicende storiche cittadine come l'assedio del 1860-1861, l'identità profonda del borgo di Elena, fino a toccare vette di respiro universale. Hanno esplorato inoltre un universo di Caravaggio e celebrato il legame viscerale di Gaeta con figure letterarie immense come Goliarda Sapienza, oltre ad omaggiare le grandi donne del cinema italiano, portando così il nome e la cultura della città ben oltre i confini locali.
2: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
1: Il terracinese Matteo Lodo ha scritto un'altra pagina di storia per il canottaggio azzurro con il Griffe Pontina, in particolare sotto le insegne delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Sulle acque del lago di Varese, il finanziere delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei nella specialità del due senza maschile. In coppia con Giovanni Codato delle Fiamme Oro, Lodo ha chiuso una finale combattuta, regalando all'Italia un podio che dà morale e continuità in vista della parte finale della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Bam bam, bambina.
1: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oh, ma che tu

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.